sin favo. Kana ma wel baram koron kisingo maram wel elen kilan kisingo ati kisensi ati di di ko to le diyo nto to le aljiga de kisingo di no waring